E rieccoci qua, bentornati a Suona ma nessuno apre da parte di Fabri. Dunque, qualche giorno fa in un bellissimo negozio di dischi della mia città ho tenuto una serata dedicata a un grande della musica italiana, Pino Daniele. Per cui oggi ho deciso di riproporla anche in versione podcast, però leggermente rivisitata e ampliata solo per voi ascoltatori. Allora, intanto io spero che tra di voi, oltre ai fan di Pino, persone che lo apprezzano o semplici curiosi, ci sia anche qualcuno che abbia avuto il coraggio di spingere il tasto play a questo episodio, nonostante Pino non gli piaccia particolarmente, perché vorrei provare a fargli cambiare idea. Oggi infatti analizzeremo il vero Pino Daniele, quello dei primi album, quello che negli ultimi 20-30 anni è stato un po' messo in ombra dal Pino più recente, che era più commerciale. Dunque, questa puntata avrà in realtà non uno, ma due protagonisti. Uno, appunto, è Pino Daniele, cantante e chitarrista, anzi, prima chitarrista, perché questa cosa viene sempre messa in secondo piano, ma di fatto si trattava innanzitutto di un chitarrista fenomenale, peraltro stimato da tanti colleghi di alto profilo, anche stranieri, come Manzanera dei Roxy Music, Eric Clapton, il chitarrista dei Doors, eccetera. E poi Pino stesso si sentiva essenzialmente un musicista. Agli esordi non credeva molto nella sua voce e non era così sicuro di voler cantare. Il secondo protagonista di oggi invece lo avremo sullo sfondo, più o meno silenziosamente, per tutta questa mezz'oretta insieme. E si tratta della città di Pino, Napoli, coi suoi colori, sapori, suoni, i vicoli, il Vesuvio e il mare. Una città splendida e contraddittoria, che ha fatto sia da contorno che da soggetto nella sua discografia. Per molte persone Pino è Napoli, ed è così anche per me. Non è stato ovviamente l'unico esponente della grande scuola partenopea. Per quanto mi riguarda però, la Napoli musicale è rappresentata soprattutto da lui. E il motivo è molto semplice: l'attenzione maniacale che ha sempre riposto verso la musica. Sembra una banalità scontata da dire per un musicista, ma se ci pensiamo, gran parte dei cantautori italiani nati o esplosi durante gli anni 70, soprattutto quelli più impegnati, non tutti ovviamente, forse a volte hanno puntato di più sulle parole piuttosto che su melodie e suono. Ecco, in questo senso Pino è stato un cantautore atipico, perché nella sua opera la ricerca musicale veniva prima. E comunque, come vedremo, non è che dei testi se ne fregasse, anzi, ha saputo alternare quadretti pieni di poesia a testi molto politicizzati, in cui ha raccontato anche i mali della sua città. Però ecco, quel che contava per lui era che le parole si amalgamassero bene alle sonorità. La voce doveva essere uno strumento, esattamente come tutti gli altri. Con questa filosofia, in una manciata d'anni, Pino raggiungerà il successo, coniando uno stile tutto suo che mescolava la canzone napoletana con suggestioni a stelle e strisce, blues, jazz e funk, affermandosi così come uno degli artisti più internazionali mai avuti in Italia. Non è un caso se ho intitolato questo speciale Un americano a Napoli. Allora partiamo proprio da questo suo amore per la musica e lo facciamo con un brano gioioso, con un basso bello aggressivo, un pezzo che ha una chiara dichiarazione di intenti, con frasi come «Con la musica posso dirti anche no», «Per la musica quanto pianto non lo so, ma la musica è tutto quel che ho».

Ecco, io spero che chi non digerisce il napoletano si sia goduto questo pezzo, perché sarà l'unico di oggi quasi interamente in italiano. Bene, partiamo dal principio. La storia di Pino Daniele è la storia di un ragazzo di strada, la cui determinazione sarà l'arma in più per emergere. Pino nasce e cresce tra i vicoli di Napoli, in un contesto molto modesto. La madre è casalinga, mentre il papà lavora come precario al porto. A scuola Pino è bravino e si diploma come ragioniere, seppur controvoglia, più che altro per compiacere i genitori. Al momento di scegliere la scuola superiore, infatti, Pino avrebbe di gran lunga preferito iscriversi al conservatorio, ma non aveva potuto farlo perché non c'erano i soldi. Per cui, per sfogare una passione per la musica sbocciata fin da ragazzino, è costretto ad arrangiarsi da autodidatta. Inizia a farsi le ossa esibendosi a feste di quartiere, matrimoni, fonda i primi gruppetti e viene così a contatto con altri giovani musicisti napoletani che ritroverà più avanti nel corso della carriera in varie occasioni. In poco tempo le cose sembrano mettersi per il verso giusto, perché racimola qualche soldo facendo il turnista. Suona la chitarra ad esempio nel disco della sorella di Alan Sorrenti e viene ingaggiato da Bobby Solo per accompagnarlo in tour. Pino però ha altre ambizioni, vuole di più, e nel 76, appena 21enne, alza la cornetta per telefonare al suo idolo, il sassofonista e leader dei Napoli Centrale, James Senese. «Pronto? Sono Giuseppe Daniele, ho ascoltato i Napoli Centrale, voglio suonare con voi». Pino idolatrava i Napoli Centrale perché facevano una musica legata sì alla città, ma che, pur essendo i membri napoletani, guardava lontano, all'America. La ragione di questo è semplice e risiede proprio nel loro leader. James Senese, infatti, è un figlio della guerra. Di nome fa Gaetano, la madre è napoletana e lui è nato a Napoli proprio nel 45. Ma è nero. Questo perché il padre era un soldato americano arrivato in Italia per via della guerra. Senese quindi dentro di sé ha l'influenza della musica americana, ma allo stesso tempo le radici partenopee. Sentiamoci allora uno stralcio di questi Napoli Centrale per contestualizzare e capire da cosa Pino era ammaliato.

Avete sentito questo miscuglio eterogeneo di jazz, funk e lingua napoletana? Ecco, Pino ne rimane infatuato. Per questo chiede a Senese di entrare nei Napoli Centrale. Il gruppo però era già al completo, ma il sassofonista lo vuole comunque incontrare di persona. E appena lo vede, lo prende subito a cuore, forse per via di quel faccione paffuto e lo sguardo timido, ma anche molto determinato. Inizia a spronarlo e lo fa comunque entrare nei Napoli Centrale, facendogli fare il bassista, però solo nei concerti, esperienza che comunque contribuisce a farlo maturare. Ma Pino vuole approfondire a modo suo quei suoni misti americani napoletani. Scrive le prime canzoni e un nastro con alcune sue demo finisce tra le mani del direttore della EMI, nota casa discografica, che gli offre un contratto. Il budget che la EMI mette a disposizione per il primo disco è ovviamente molto risicato, ma Pino riesce lo stesso a fare un ottimo lavoro, mettendo subito in chiaro le tre principali caratteristiche della sua proposta. In primis, la qualità altissima delle musiche, grazie anche alla schiera di musicisti di cui si circonda, giovani strumentisti tutti napoletani come lui. Il secondo aspetto è la voce, della quale in realtà lui non è convinto al 100% perché è afona e imperfetta, però ha un pregio enorme, la riconosceresti fra un milione. Infine, la terza freccia al suo arco, che lo differenzia dagli altri.

È come se Pino qui avesse preso in mano la sua chitarra e cominciato a descrivere la Napoli che lo attorniava. Dentro c'è ad esempio Napulè, ma c'è anche il brano che lo ha fatto conoscere al pubblico, anche se qui il merito, bisogna dirlo, è di un altro grande napoletano. In quel periodo, nel 77, Renzo Arbore conduceva una trasmissione su Rai 2, che aveva corrispondenti in molte città. La sua troupe di Napoli gli segnala che in un locale vicino al porto c'era un ragazzo con la chitarra che suonava pezzi americani ma anche pezzi suoi molto belli. Decidono quindi di fare un servizio su di lui. Quel ragazzo era Pino Daniele e tra le canzoni che stava suonando ce n'è una che colpisce particolarmente Arbore, tanto che la promuove nel suo programma facendole raggiungere una certa notorietà. La canzone in questione si intitola Natazzulelle Caffè ed è uno degli esempi più brillanti del modo di scrivere i testi di Pino. All'apparenza sembra un brano leggero, goliardico, quasi scemo, ma in realtà è una canzone di protesta molto pesante contro i mali della sua città. Natazzulelle Caffè e mai niente ce fanno sapere. Recita così la canzone, sottolineando come i potenti cerchino sempre di lasciare il popolo nell'ignoranza, concedendogli giusto il minimo indispensabile per tenerlo a bada, la metaforica tazzina di caffè.

Oh, dunque, ho intitolato questa puntata Un americano a Napoli e già detto dell'influenza delle sonorità internazionali su Pino. Però in realtà in questo folgorante debutto, Terra mia, di americano c'è ancora poco. Questo è un disco che celebra la napoletanità, le radici, il legame con la città. La vera svolta che lo porterà oltre i confini deve ancora arrivare. E un passo più deciso in quella direzione è rappresentato dal lavoro successivo, l'omonimo del 1979. In questo secondo album Pino mescola sempre di più il blues, di cui va matto, alla tradizione napoletana. Il risultato non è un semplice scimmiottamento, ma un genere nuovo, tutto suo, che Pino ribattezza Taramblù o Tarumbo, dall'unione delle parole tarantella e blues. Pino spiega questa cosa in maniera scherzosa, raccontando come da bambino sia cresciuto col vicino di casa del piano di sopra che ascoltava sempre Elvis, mentre il dirimpettaio metteva tutti i giorni i vinili di Mario Merola. Ecco, tra Elvis e Mario Merola le due orecchie si sono fuse e ne è uscito qualcosa che non si sa bene che cos'è. In questo LP c'è l'iconica Io so pazzo, un singolone che esprime al meglio l'idea di contaminazione alla base della proposta di Pino, perché musicalmente ha il riferimento al blues, con un riff d'armonica che sembra suonato direttamente dal Mississippi, mentre dal punto di vista del testo ha il riferimento alla tradizione e al folklore di Napoli. Qui infatti Pino veste i panni di Masaniello e questo è il suo modo, sempre metaforico, per scrivere una canzone di denuncia. Masaniello era un personaggio del 600 ed era il portavoce della rivolta del popolo napoletano contro i soprusi dei governanti spagnoli. Il Masaniello di Pino però, a differenza dell'originale, si dichiara pazzo e quindi, in quanto tale, non perseguibile dalla legge e libero di poter protestare senza essere politicamente corretto, fino a gridare «Non ci scassate o cazzo», imprecazione che ovviamente ai tempi venne sfumata dalle radio. Aggiungo inoltre che il Masaniello della versione di Pino si è anche dipinto la faccia di nero. Lui dice per essere più facilmente notato, ma il colore nero è un altro chiaro riferimento alla sua evidente affinità con la black music.

Da qui, con Io So Pazzo, grazie anche alla partecipazione al Festival Bar, l'Italia si accorge di Pino Daniele. Non è ancora una star, per quello bisogna aspettare ancora un pochino, ma comincia a essere conosciuto su scala nazionale, non più regionale. Però fin da subito si rivela un artista divisivo. La sua voce unita al suo accento o li odi o li ami, c'è poco da fare, per cui non a tutti piace. Pescara, 1980, concerto di Pino. Pino parlava al pubblico introducendo i pezzi e, come al solito, lo faceva metà in italiano e metà in dialetto. A un certo punto dal pubblico si leva il grido di un tizio. «Impara a parlare!» Da qui già si deduce l'intelligenza del soggetto, no? Cioè andare a un concerto per insultare il cantante, vabbè. Pino non capisce bene perché stava parlando e gli fa «Come? Impara?» «Impara a parlare!» ripete quel tizio. «Ah, parlare! L'importante è saper suonare!» risponde Pino e attacca il pezzo successivo. Ecco, in quella risposta pronunciata senza scomporsi, con un sorriso imbarazzato, quasi si sentisse lui in difetto, secondo me era chiusa tutta l'essenza personale e musicale di Pino. Ad ogni modo, dopo la napoletanità del disco d'esordio e i primi accenni di fusione nel secondo, nel 1980 esce il terzo album ufficiale, Nero a metà, considerato quello della definitiva consacrazione, il suo manifesto, il disco con cui Pino Daniele diventa Pino Daniele, in cui si raggiunge la miscela perfetta di generi afroamerica-napoletani. Già il titolo, Nero a metà, è tutto un programma e racchiude tanti significati, sia dichiarati che nascosti. Il nero a metà del titolo ufficialmente è Mario Musella, cui il disco è dichiaratamente dedicato in quanto scomparso poco prima dell'uscita. Musella era il cantante e bassista degli Showmen, band napoletana seminale rhythm and blues, dalla quale scaturirono i Napoli Centrale e quindi indirettamente anche lo stesso Pino. Musella veniva chiamato Nero a metà perché figlio di madre napoletana e padre statunitense arrivato in Italia per la guerra. Nero a metà quindi, per lo stesso motivo, è anche quel James Senese visto poc'anzi. Ma Nero a metà è anche una delle autodefinizioni che Pino dà di se stesso e rappresenta anche una metafora del contenuto del disco. Una serie di bellissime canzoni in cui il napoletano si inserisce abilmente dentro ritmi e armonie blues. Uno degli esempi principali di tutto ciò è rappresentato da A me me piace o blues, canzone che sprigiona una grande energia con un bel groove, un ritmo trascinante, un basso molto nero alla Stevie Wonder. Nel testo Pino ribadisce la sua voglia irrefrenabile di sfogarsi facendo musica. Quindi mettiamo alla prova ancora una volta i bassi delle vostre cuffie o del vostro smartphone perché a Pino piace o blues. A me ma piace.

Nero a metà sarà uno dei dischi più popolari del 1980, un successo che gli consente di aprire lo storico concerto di Bob Marley a San Siro davanti a 90.000 persone, occasione in cui ha modo di rafforzare la propria reputazione. Nero a metà è un disco che rimarrà per sempre, un disco così bello che appena finito di ascoltare fa venire la tentazione di ricominciare da capo. Mentre preparavo questo episodio, nei giorni scorsi per entrare nel mood, un pomeriggio me lo sono sentito 5 volte di fila e devo dire che anche alla quinta non ha perso un briciolo del suo fascino. Nero a metà sa anche far commuovere. Sì, perché Pino non è solo groove. Pino ha anche la capacità di scrivere quadretti più garbati. Anzi, forse è proprio nei lenti che la sua vena espressiva si manifesta al massimo. All'interno di Nero a metà ce ne sono vari e tra questi c'è forse la mia canzone preferita. Mi riferisco a Quando chiove, un brano che mostra come a volte non ci sia bisogno di strafare, ma bastino poche cose, ben dosate. Come quel dolce tappeto sonoro su cui poggia una tastiera molto fine e il ricamo di un arpeggio morbido di chitarra, con un grande assolo di sax a impreziosire il tutto. Per quanto riguarda il testo, già il titolo, Quando chiove, ci dà un'immagine diversa rispetto alla solita Napoli dipinta come città del sole e del mare. Qui la protagonista è la pioggia, che nel brano funge da momento di speranza. Pino dichiarò che la canzone parla di una delle tante ragazze del sud che lavorano in fabbrica e che vivono una vita fatta di cose che non hanno scelto. Per questo molti pensano che in realtà sia dedicata a una prostituta. Pino nella canzone descrive la giornata di lei. Dice che la sente la mattina quando scende le scale di corsa coi tacchi, che la vede dalla finestra, sorridente, mentre va a lavorare, ma poi quel sorriso scompare. La sua vita pesante e difficile glielo fa subito perdere. Gli sguardi delle persone, poi, che conoscono il suo mestiere, sono la cosa che la ferisce di più. E allora Pino prova a tranquillizzarla dicendo: aspetta che piova, che l'acqua ti bagni e lavi via i pregiudizi e le cose negative nell'attesa di una vita migliore. Non è nemmeno una speranza, è proprio una certezza ottimistica che Pino vuole dare alla ragazza. Aspetta che piova, non spera che piova. Lui lo sa già che prima o poi pioverà e che l'arrivo dell'acqua porterà una luce nuova. Insomma, una canzone carica di fiducia, tutta racchiusa nella dolce frase: tanto l'aria s'addacagnà, tanto l'aria cambierà, e con essa può cambiare la tua vita.

Dunque, c'è una cosa che finora ho solo citato qua e là, senza approfondire, ovvero i musicisti che gravitavano attorno a Pino Daniele. È importante evidenziare il loro apporto perché nella musica nessuno fa mai tutto da solo. Nemmeno Bowie, nemmeno i Beatles, nessuno. Si tratta sempre di un lavoro di squadra, che si parli di produttori, arrangiatori, collaboratori, eccetera. Un annetto fa circa ho pubblicato un episodio di questo podcast, a essere precisi il numero 54, intitolato Napolitan Power. Cos'è questo Napolitan Power? Allora, in due parole possiamo riassumerlo come tutto quel rinnovamento della canzone napoletana attuato tra fine 70 e inizio 80 da una schiera di quotatissimi musicisti. L'incipit che avevo usato per descrivere quella puntata era: c'è stato un momento in cui i migliori musicisti d'Europa erano a Napoli, anzi, erano di Napoli. Ecco, ovviamente era un'iperbole, volutamente romanzata per rendere l'idea, però quel momento a cui mi riferivo è proprio il periodo che stiamo trattando oggi, in cui fior fior di musicisti partenopei hanno contribuito a svecchiare la canzone napoletana e quindi quella italiana. Tra questi cito Ernesto Vitolo alle tastiere, Rosario Iermano alle percussioni, Gigi De Rienzo al basso, Enzo Avitabile ai fiati, eccetera, eccetera. Ma soprattutto segnalo coloro che compongono quello che fu ribattezzato il supergruppo, un autentico squadrone di eccellenze che nell'81 suonerà in Vai Mo, quarto disco di Pino. Questi sono l'immancabile James Senese al sax, Gio Amoruso alle tastiere, Rino Zurzolo al basso, Tony Esposito alle percussioni e Tullio De Piscopo alla batteria. Ecco, la storia di questi virtuosi ha origine intorno agli anni 50-60, quando da ragazzini girovagavano tra i vicoli della Napoli del secondo dopoguerra, spingendosi fino al porto, dove sentivano una musica nuova fuoriuscire da dentro i locali frequentati dai soldati americani della base militare in libera uscita. Ecco, è proprio lì che si fanno le ossa questi musicisti napoletani. Per guadagnarsi da vivere, infatti, ancora minorenni, erano costretti a lavorare dentro quei locali, suonando per i militari statunitensi. È il caso, ad esempio, del tastierista Giuseppe Amoruso, che per tutti è Joe, proprio perché è ribattezzato così dai militari americani. O ancora Tullio De Piscopo, che lavorò in quei night addirittura fin da quando aveva appena 13 anni. O ancora il percussionista Tony Esposito. Qui addirittura siamo di fronte a un inventore, uno che a un certo punto si è detto: io suono i tamburi, ma sono i tamburi di tutti, qual è il mio tamburo personale? E ha pensato di inventarne uno, il tamborder, letteralmente tamburo di frontiera, quello che potete sentire anche nella sua hit degli anni 80, Kalimba de Luna. L'apoteosi di questo supergruppo ebbe luogo la sera del 19 settembre 1981, festa di San Gennaro, quando tenne un concerto gratuito in Piazza del Plebiscito per più di 200.000 persone che giunsero lì da ogni quartiere di Napoli e paesi limitrofi. E chi non trovava posto si accampava nelle strade adiacenti, sentendo male e vedendo pure peggio, ma l'importante era esserci. E allora voglio provare a farvi rivivere quella stessa atmosfera. Non avendo una buona registrazione di quel concerto, vi faccio sentire una versione più recente, targata 2008. Però non sto barando del tutto, perché è sempre dal vivo, è sempre nella stessa piazza, è sempre con la stessa super band e ci sono sempre le decine di migliaia di napoletani invisibili.

Dunque, abbiamo detto che il periodo d'oro di Pino Daniele, almeno artisticamente parlando, viene considerato quello tra il 1977 e il 1982, ovvero quello dei primi 5 dischi. Noi con Vai Mo siamo arrivati al quarto incluso. Poi arriverà Bell'Ambriana, il suo ultimo vero capolavoro, nonché il suo disco in assoluto più internazionale, anche perché può vantare la partecipazione di Wayne Shorter, sassofonista di Miles Davis e leader dei Weather Report, e del bassista Alfonso Johnson, anch'egli passato per i Weather Report. Purtroppo non abbiamo il tempo di approfondire Bell'Ambriana, ma se volete, in realtà me ne ero già occupato in una vecchia puntata, la numero 24, quella dedicata ai gol di Paolo Rossi al Mondiale dell'82, in cui avevo associato una sua rete contro il Brasile proprio a un brano da questo album, da questa Bell'Ambriana, ovvero Tutta Nata Storia. Ecco, come vedete, Pino torna spesso in questo podcast, nonostante la mia pessima pronuncia napoletana. Dopo la pubblicazione di Bell'Ambriana, per tutti gli anni 80 Pino ci regalerà ancora qua e là qualche sprazzo di classe, mentre dagli anni 90 in poi la sua discografia si appiattirà un pochino, strizzando l'occhio alle classifiche. Io oggi voglio concludere tornando all'inizio, anzi a prima ancora dell'inizio, perché Pino, la sua canzone più emblematica, almeno tra quelle dedicate a Napoli, l'ha scritta prima di diventare famoso. Appena diciottenne, infatti, sul divano di casa delle zie, aveva bozzato delle parole che sarebbero rimaste nel cassetto per un po', salvo poi uscire, 2-3 anni dopo, nel 77, all'interno dell'album d'esordio, Terra Mia, diventando il testo di Napulè, l'inno di un'intera città in cui tutti i napoletani si identificano. La sua particolarità principale risiede nel fatto che si tratta sì di una canzone d'amore verso Napoli, ma è un amore amaro. Da un lato Pino omaggia le meraviglie di una città tinta di mille colori. Dall'altro però pone l'accento anche sui demoni che fanno ombra al suo splendore. È un testo, insomma, fatto di sentimenti contrastanti che esplodono in quel verso. Napulè è una carta sporca e nessuno se ne importa e ognuno aspetta a ciorta. A nessuno importa davvero di Napoli, dice Pino, e la ciorta sarebbe la sorte, la fortuna, la dea bendata a cui i più umili si aggrappano. Il brano è molto evocativo grazie alla melodia e al suo arrangiamento arioso, fatto di oboe, mandolini e archi molto intensi ma anche incredibilmente delicati. E pensare che all'inizio non doveva nemmeno essere inserita sul disco. Peggio, e pensare che questa canzone fu proposta a Peppino Di Capri, a cui piacque molto, la voleva incidere, ma fortunatamente, con tutto il rispetto, alla fine è rimasta a Pino. Napoli.

Che altro aggiungere? Di un gigante come Pino Daniele non si parla mai abbastanza, e in quelle rare volte capita pure di farlo in maniera un po' superficiale, che forse è pure peggio. Per radio, negli speciali televisivi, passano quasi sempre la solita manciata di canzoni sdolcinate prese dalla seconda parte della sua carriera. Di rado, invece, viene ricordato il suo primo periodo, quello più luminoso, in cui ha cambiato le carte in tavola. Quando Pino, a quel concerto di Pescara, invece di prendersela col Tizio, gli ha sorriso e risposto che l'importante era saper suonare, non solo ha mostrato tutta la sua essenza, ma aveva pure ragione. Pino sapeva suonare divinamente, sempre con un occhio a Napoli e uno oltreoceano. Famosa la sua frase: «Io non voglio andare in America, voglio costruire l'America nel posto in cui sono nato». Grazie a tutti voi all'ascolto e, ovviamente, grazie a Pino, americano a Napoli. Noi ci sentiamo fra due martedì, sempre qui, a Suono ma nessuno apre. Ciao!

Radio Web Base cambia pelle. Più rock, più vibrazione, più energia nelle tue orecchie. Accendi la rivoluzione sonora, rock e dintorni. Non stop music. Radio Web Base, alza il volume.

0: scappa del falso parente in difficoltà grazie alla I.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, perché partiamo proprio da una notizia che sta facendo il giro dei telegiornali e del web.
0: Esatto, si chiama audio deepfake o clonazione vocale ed è la nuova frontiera delle truffe telefoniche che sta prendendo di mira famiglie, genitori e nonni.
2: Ma prima di tutto scopriamo come funziona e la notizia che fa discutere davvero. È una truffa molto tecnologica.

0: comunque qualcosa di molto molto similare.
1: Voi vi spaventate perché la voce è identica al 100%. Peccato che al telefono non ci sia vostro figlio, ma un software AI che ha clonato la sua voce prendendo un audio di soli 3 secondi di un video su Instagram o TikTok.
0: È una storia veramente pazzesca che sta spingendo persino le forze dell'ordine e gli esperti di cyber security a lanciare davvero un allarme generale, perché si stanno muovendo veramente in tanti per contrastare questo genere di truffe telefoniche.
1: Ma la bella notizia è che difendersi è semplicissimo, se si sa come fare e se si usano i giusti trucchi tecnologici.
0: Noi di Pillole di AI vi consigliamo di utilizzare quella che è la parola d'ordine e le varie app per smascherare davvero l'inganno. Ma veniamo con ordine, perché la prima difesa più efficace, ed è veramente a costo zero ragazzi, stabilire una parola d'ordine segreta di famiglia.
1: Una parola assurda tipo ananas o astronauta che conoscete solo voi in famiglia. Se chi vi chiama a voce non sa la parola segreta, riattaccate subito.
0: Beh, per quanto riguarda la tecnologia, la prima app scudo da installare subito è Hiya, oppure Truecaller.
1: Utilizzano motori AI che analizzano l'origine della chiamata, bloccando alla radice i numeri generati da centralini truffaldini ancora prima che il vostro telefono squilli.
0: E se vi arriva un vocale sospetto su WhatsApp, beh, potete verificare l'autenticità del file audio con strumenti di analisi digitali come McAfee Smart AI oppure Deep Weaver.
1: Inserite l'audio nell'app e in un secondo l'AI vi dice se quella voce è reale o se è stata generata da un computer.
0: Beh, sappiamo tutti che la tecnologia corre velocissima e a volte può anche spaventare, ma ricordiamoci sempre che il miglior antivirus al mondo rimane la nostra calma. Di fronte a un'emergenza al telefono, fate un respiro profondo, riattaccate e chiamate voi il numero della persona che effettivamente aveva bisogno di voi. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

però sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite.

riscopro te. Dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi,

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

so. Senti che pagano il mio pranzo, non ce n'è sulle panchine in piazza grande.

tutti i lunedì alle 21. Let's go to the music. Classifica Top 20. Le 20 canzoni più cliccate e scaricate sul web. Conducono Max Fuochi e Silvia Dini. Music Direction.

Radio Web Base. All colors of music. Thanks for listening.

Brilliant!

conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: genere,
1: genere musicale,
0: anche musicale, sì, anche.
1: Vabbè, allora la questione di genere
0: in generale, la questione di genere è tutto nuovo.
1: Cosa?
0: È nuovo,
1: non si capisce.
0: Ma non devi capirlo, devi sentirlo.
1: Ci provo.
0: Lo senti? E questo è combat pop, o era combat rock, e boom, erano i Clash, lo so,

0: Radio Web Base.
1: Insieme a te con musica, notizie e intrattenimento per 24 ore al giorno, perché vogliamo che tu non ti senta mai solo.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

Tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio Web Base. La web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Dog chat.
1: I wanna make you.

Без имени.

0: get up, I'll get up.
1: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
2: Basta! Il direttore, il direttore!
1: Le chitarre?
3: Sì.
1: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
4: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

même pas de ces trucs-là. À l'appel, j'ai des gus sans poids.